0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En TikTok estamos.
0: En todas
1: partes. En todas partes. Ponte. XAFM 102.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 102.7.